ganio. Me te yo con fuerza. Eva con fue. Hacen que si no te abren. Sali en ida. Eviso brova. Yanko padica di tu mina mano. Etinionia con fuerza. Y fanesa. Sani pa crana dia. Ya di a ti mi money di. Ah, bobi money di. Ya ni la baila. Oye, oco. Misa motiese. It is even ya, one trivia. Ah, you're in your dear. Medivia, Doctor Mosia, could do an affair, Doctor Shout, the Timon Chesa. Mammy, Papa, and Nangumri, Asumbi, and Yamoto, Abayodia.